pistolci, cicciaie, sciugie, paiera, va, va. Ciao robobolice, ciao, sushi e paglia.